0: 还有十分钟呢，再等等。咱们请意大利使馆的人吗？
1: 没有啊。
2: 欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎
1: 欢迎欢迎
3: 欢迎欢迎欢迎
1: 欢迎
3: Maestra Pan, sono l'ambasciatore italiano presso la Francia e questa è mia moglie. Siamo lieti di porgerle i nostri complimenti. Lei è la pittrice cinese più famosa a Parigi e mia moglie è molto appassionata di sua.
2: Huaying da shi, huaying fu ren.
4: Grazie anche lei, signora.
3: Maestra Pan, ho sentito dire che abbiamo invitato l'ambasciatore cinese presso la Francia, Wang Zheng.
4: Ma
3: lui non è qua.
1: Ehi, Yulia, Huang 大使来了。
2: Huang 大使，
1: 韩先生，祝贺祝贺。
5: 您好，您好。
1: 刚才在路上耽误点时间，我们没来晚吧？
0: 没有，正合适。
1: 那就好了。哎呦，祝贺您，潘先生！
0: 谢谢，谢谢，谢谢。
3: 你叫哪位小姐嘞？
0: 这位是意大利大使，这是大使夫人。
1: 哦，您好，大使先生。您好，大使夫人。
3: 你叫哪位？
1: 这位是我的夫人朱琳。
5: 您好，夫人。
6: 欢迎二位来参加潘玉良先生画展的开幕式。潘玉良先生的画作可是在全世界都享有盛誉啊。
0: 黄大使，我看时间到了，咱们开始剪彩吧，好吧？
1: 好啊，各位，好好。
2: 来，请请，各位。
1: 黄大使，你看，这是玉良的最新的一个作品，裸女。那两幅是前几年。
3: Ambasciatore. La pittura cinese piace molto a me e mia moglie. Sarebbe una bella cosa esporre queste opere in Italia. Penso che farebbe molto piacere agli italiani.
7: Se gli italiani amano la pittura cinese, possiamo fare un
4: scambio culturale.
3: Peccato che tra l'Italia e la Cina non è ancora stato stabilito un rapporto diplomatico.
6: 没有建立外交关系，也不影响中意两国进行民间的文化和贸易上的交流。
3: Ambasciatore Han, il fatto che lei abbia stabilito in Francia un rapporto diplomatico ha suscitato una forte espansione in Europa occidentale. È per quello che.
7: 哦，您的意思是，意大利政府考虑和中华人民共和国建立外交关系
3: ？Esatto.
4: 就是这个意思。
6: 大使先生，我会把您的意见向中国外交部转达。我个人非常感谢您这位中意两国的友谊使者。
3: OK, grazie.